E che Dio vi benedica, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio si fissò. Dio si fissò per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sono di orazione, vuol dire, non può disposizione, ovviamente, 3-8-0-20, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su visione per un Parlamento, Dio su visione per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si visita di assunto, ma media con visione anche chi con Dio che visa, ascolta sua parola. Non si può preparare per nostro grave mensaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, pa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizione anche. Dio si benedizione.

chiariamo un attimo Giovanni Miguel, anche per mensaggio con il signor Ben Sharon Manco ne. Ma da sempre mi da punta romana, che spera, che non scada mai una parte del mensaggio a chi, e con un'altra maniera di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che è il video romano, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

chiariamo un attimo a Giorgio Miguel, dà anche per mensaggio con il signor Ben Sharuman con lui. Ma la stiamo in punta domani, che spera, con lo scadro mai non sparte dei miei mensaggi a chi, e con un altro problema di un praticato in vita, e anche con partito altro. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta una cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

0: viva voi. Señor lo cumpli, cud el aster un posco e aprimentivo. Bo milagre da na camina.
1: John, si Dios me estera escoge parlamentario, si Jesús me estera vota, pa qua partide, pa quen le vota? Le busca qualidad nan según su propio corazón. Anto si Dios ta cu un pueblo, mi que bisabu un pueblo te bendiciona. E si non por scoge, Dios ta buti, Dios ta quitarei. Bendiciona te pueblo por scoge según la voluntad de Dios. E ovviamente non so se algún consejo nan foge palabra di Dios de escogimento di líder nan po un pueblo, representante nan po un pueblo. Hopine nos non sa ainda quem dona po confianza democrático. È importante ovviamente ascoltare le parole di Dio sul topico qui. Riba è topico importante qui e non tappa parte partidista, e non tappa promuovere nessun gente, né contro nessun gente. Per la che voce di Dio, per noi ascoltare voce di Dio di assunto qui, instruinos. Tu lo sto ascoltando ovviamente, perché bendicionare il corso, perché per noi assunto scopo, come magari non subisce il Signore, ma sta junto con noi. Vai nel telefono e invita una persona per ascoltare ovviamente. Se può conoscere il mandatario, il leader non chiama tanto, bisogna ascoltare ovviamente. Però chiama un ente, chiama 6-7 casi, bisogna ascoltare ovviamente. Dio su visione per un leader per Corso. Dio su visione per un governo per Corso. Dio su visione per un parlamento per Corso. Che cosa Dio sta busca? Vai nel telefono e invita un personaggio per ascoltare ovviamente, non conosco.

I curiosi ben esonabili, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio se fichon per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio se lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri assumono di orazione, vuol dire, non può disposizione, ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su visione per un Parlamento, Dio su visione per un governo. Buono che da vale la pena ascoltare chi con Dio si visita di assunto, ma è meglio con visione qui, chi con Dio che visa, ascolta sua parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi entrerai come chi invitavo cordialmente, pues, pa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizionato qui. Dio si benedizionato.